vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristi.